basta che ci credi almeno un po'. Basta che ci credi almeno un po'. Se non capisci ciò che senti, metti su un foglio i tuoi sentimenti.